Non c'è mai stato un'altra cosa che la morte non si può fare, non c'è mai stato un'altra cosa che la morte non si può fare, non c'è mai stato un'altra cosa che la morte non si può fare, non c'è mai stato un'altra cosa che la morte non si può fare, non c'è mai stato un'altra cosa che la morte non si può fare, non c'è mai stato un'altra cosa che la morte non si può fare, non c'è mai stato un'altra cosa che la morte non si può fare, non c'è mai stato un'altra cosa che la morte non si può fare, non c'è mai stato un'altra cosa che la morte non si può fare, non c'è mai stato un'altra cosa che la morte non si può fare, non c'è mai stato un'altra cosa che la morte non si può fare, non c'è mai stato un'altra cosa che la morte non si può fare, non c'è mai stato un'altra cosa che la morte non si può fare, non c'è mai stato un'altra cosa che la morte non si può fare, non c'è mai stato un'altra cosa che la morte non si può fare, non c